Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltando di radio emisora a che, per favore, radio emisora che sì, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

0: Già birne, 4 di settembre, Evangelia Vitatoma Fuori San Lucas, capitolo 5, Vitatoma versicolo 37. Nota pace a Binia Nobo del sacco di Binia Vieu, Pasobra, e Binia Nobo lo schier e sacunan habri, e ora e Binia lo bascia a Bou, e sacunan vai per di. E palavra paueta, sinianza romana. E Binia mester fermenta peta bon. Fermento ta pressiona il sacco nan. Sinanta bio nan por rementa e ta perde tanto e Binia come sacco nan madera bahelita visa. Pesa e Gesù sta visa Binia nobo den sacco nan nobo. E tre mensaje di parabola di Ewe, Gesù sta referi na sussinianza. E ta un sinianza nobo. Lo che Jesus quiere compartir con nos, sin duda, lo hace con più pressione. Lo pide nos cambia algún cosa. In tal maniera, un fermento. E solamente el sina e portine effetto de nos vida. Pareceria vinia di enseñanza nuova di Jesus. Nos mester tiene un actitud renovada nuovo. Mester pone un banda turnos costumbre nan bien, cutavata malo, e comincia con un cambio radical. Non si tratta di cambiare di algo, sino cambia turcos. Sinianza nuovo di un personalità nuovo rinnovata. Se non si chiede con la maniera di viva di antes, sinianza con la ricevi lo chieda per di. Feliz día, hermano.
1: Votate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

Salud bidata a meri invitation pa i triv na onore di Signor de los Milagros de Virgen Dolorosa quando inizia di a Gesù di settembre prossimo 5:45 e già viene, già sabra e già domingo già viene già sabra l'otta 5:45 già domingo l'otta 5:45 seguì questo il show di San Sacrificio di Misa di a Gesù di settembre ta dia di esaltation Día Santa Cruz, Día del Señor de los Milagros, por esa Teresa Paseo Solitari, Rosario, y seguí Pacheto, y servicio de San Cristo de Misa, para enfermo. Llamás día 5, la Día de Virgen Dolorosa, Paseo Solitari, y Rosario, de su 7 dolor, seguí Pacheto de Noche, Santo Sacrificio de Misa.

Samno 56 minutes le ouvi de rodichete. Tanto vedi bi kala recordambo pa lo kita tranta e ovetadi pa seisor. Esse de brashon di santo sacrificio di misa. Ovetadi come promigia Biana de Luna na e capel Cristo soffriente capel na madiki. Potocordialmente invita pues pa esse de brashon di santo sacrificio di misa.

Esakita Turpawi edition Awe Jabierna, dia 4 di settembre 2026. E nos ta desejavo un feliz anoche. E vai poco a poco ripacamina naturalmente pa sopra. E ta peligroso, se è nata correjo in maniera loco. De sua bon, guaco 4 uovo. E no bebe e stur. Avete già bene, va un poco a poco il weekend, ok? Turcos bon, te non otra occasione.